Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: da cui osservare il mondo.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

quello che sei, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 13 agosto 2026, partiamo subito con le notizie dal quotidiano Il Centro.
1: Radio G Notizie.
0: Si sente a posto. Annega per salvare la figlia, tragedia in mare a San Salvo, vittima la commerciante Monferrante, sorella dell'ex assessore. Paura a Ortona per il ribaltamento di una barca a vela, famiglia soccorsa, anche un bimbo. Campione di calcio Oddo, stasera su Rete 8, la notte del mondiale e le lacrime per il Pescara. E poi ancora schianto in scooter, muore a 58 anni Corropoli, Marco Damiani è finito contro un palo lungo la statale 259, domani i funerali. Caso Ranucci, la vita o la confessa, sono il mandante. E poi ancora Teramo, ricostruzione della scuola sequestrata, c'è l'ok della conferenza dei servizi ai lavori da 26 milioni. Roseto, irregolarità nella piscina, maxi multa e chiusura. Poi Pineto, Cocciniglia al via lunedì, il piano salva Pineta. Foto notizia centropagina, il concerto che c'è stato ieri sera alla Montesilvano di Jovanotti, da sballo. L'organizzazione non è stata male, facciamo i complimenti a chi l'ha messa in piedi. Famiglia nel bosco, le preghiere del Papa sulla riconciliazione, poi il dramma sul lavoro, bracciante deceduto nei campi del Fucino, ipotesi caldo estremo. Rocca di cambio, un cranio nel bosco, può essere di Benso.

Tragedia a San Salvo, trascinate contro la scogliera, annega per salvare sua figlia, vittima la commerciante Monteferrante, 50 anni, ferito un turista che ha tentato di aiutarla. Facciamo un attimo di pausa che forse qualche problema tecnico.

0: Allora, trascinata contro la scogliera, abbiamo detto, annegata per salvare la sua, per salvare sua figlia, vittima la commerciante Monteferrante, 50 anni, ferito un turista che ha tentato di aiutarla. Madre adorabile, confidente e preziosa, la comunità sconvolta, sempre pronta a sostenere con discrezione chi le chiedeva aiuto. La barca a vela si ribalta, famiglia soccorsa in mare, capitanerie e bagnini recuperano 4 persone, fra cui un bimbo e un anziano. Le operazioni sono durate mezz'ora, buone le condizioni di salute dei naufraghi. Madre, abbiamo detto, andiamo avanti. Mi fate sapere per favore se si sente su Facebook, perché non riesco a rendermi conto, francamente. Il dramma sul lavoro, muore nei campi del Fucino, l'ipotesi del caldo estremo, vittima un bracciante di 59 anni, residente a Luco dei Marsi. La procura apre l'inchiesta. Subito il patto su salute e sicurezza, FLAI, CGL, FAI, CISL e UIL invocano provvedimenti. Verrecchia, morte che lascia sgomenti. Agricoltura e zootecnia, 100... ecco. Pronto? Sì, buongiorno.
1: Gabriele?
0: Sì.
1: Buongiorno, Gabriele, chiamo del Centro, chiamo una settimana fa,
0: come no? Certo. Può chiamarci domenica mattina? Sì, noi alle 9 cominciamo domenica, quindi quando vuole. Va bene, ok. Grazie, auguri. Abbiate pietà, c'è il notiziario, pronto? Grazie, ciao, buona giornata. Perfetto, si sente. Allora, andiamo avanti. Allora, siamo... il dramma sul lavoro, muore nei campi del Fucino, l'ipotesi del caldo estremo, vittima un bracciante di 59 anni, residente a Luco dei Marsi, la procura apre l'inchiesta. Andiamo avanti, Fossa Cesia, i legali del 18enne respingono le accuse, non è un mostro, parliamo della vicenda del papà in coma per un pugno e scontro sulle testimonianze del litigio, mai praticato MMA, 2 famiglie distrutte. Ciclismo e calcio, tutti pregano per appunto il papà, l'ex collega della Sevel, uomo dolce e generoso, Moreno Di Biase, il Lanciano, ti aspettiamo. E intanto gli esercenti scioperano, vogliamo più sicurezza, serrande abbassate dalle 15.30 di oggi contro l'aggressione di domenica scorsa. Il presidente Nardone dell'associazione di Trabocchi, basta promesse sulla carta, ascoltateci. Il caso Marcinelle, si torna a parlare ancora della vicenda della commemorazione dei caduti nella miniera. Istituzioni e sindacati di Charleroi hanno offeso la memoria dei minatori. Lo dice il Presidente del Consiglio regionale, che dice: capisco l'imbarazzo della CGL sulla targa UGL, assurdo evocare il fantasma del fascismo, aspettiamo delle scuse. Famiglia del Bosco, oggi proprio tutti ci abbiamo, le preghiere del Papa, il Vaticano risponde alla lettera inviata dai Trevaillon lo scorso maggio, si attende ancora la decisione del Tribunale sui bimbi. L'allarme Cocciniglia, Pineto scatta l'operazione Salva Pineta, da lunedì via ai primi trattamenti, si comincia dai focolai nei giovani alberi, interventi anche in altri 250 arbusti che si trovano in città. Il sindaco dell'Orletta, continui sono i monitoraggi, dice, chiesti fondi a Regione e Ministero dell'Ambiente. S- Stasera su Rete 8, la settima puntata, Massimo Oddo, Berlino, le lacrime per il pescare e l'amore per i miei figli. Il campione del mondo 2006 si racconta, si impara dalle sconfitte. Da bambino non dicevo voglio fare il calciatore, studiavo sempre, dice. Scusate. L'Abruzzo da scoprire, rocche, eremi, borghi, fiumi, Ferragosto tra arte e natura, dalle 100 fonti a Lecce Homo del Munda, idee per trascorrere una giornata di festa. Tensioni tra i paesi, siamo all'estero, Berlino avvisa Roma, faremo delle espulsioni, la Germania si dice sorpresa dall'agitazione dell'Italia sui dublinanti, l'allerta resta alta a Ceuta, Copenaghen è pronta a chiudere le frontiere, e chi se la prende, dove se la deve prendere, siamo sempre noi. La ferita di Sant'Anna di Stazzema fu il simbolo dell'abisso, ma ha detto Mattarella commemorando le 560 vittime. Suppletive Reggio Calabria il 27 e il 28 settembre, Vannacci sogna la Calabria pronto a sfidare Forza Italia. E la vicenda Ranucci, la Vito la confessa, ha tentato per il suo bene, io il mandante, la bomba per fargli alzare i livelli di protezione. Confessato il sessantenne davanti al GIP di Roma, il suo legale sul progetto, il giornalista sapeva, su questo non posso assolutamente dire altro. Bufera sul giornalista per un post, Ranucci verso lo stop cautelativo, si attende la decisione dell'amministratore delegato della RAI sulla conduzione di Report. Crisi internazionali, la minaccia di Putin, sequestreremo le navi europee, lo zar minaccia di rispondere alla pirateria se l'Unione rivenderà i carichi della flotta ombra, quindi è sua. Se la ritiene una lesione alla sovranità, è suo, non è ombra. Trump denunciato per la vendita dei suoi post, sistema corrotto dicono in America, poi i coloni assediano le case dei palestinesi in Cisgiordania. La Colombia, il terremoto, ecco gli aiuti internazionali di Unione Europea, World Bank e UNICEF. L'appuntamento da non perdere, lo show dell'eclissi solare al tramonto, una folla entusiasta in tutta Europa ha seguito lo spettacolo dell'oscuramento del sole, poi il fenomeno delle stelle cadenti. Rinnovabili, crescita troppo lenta, le fonti green coprono il 20% dei consumi, devono arrivare al 39%. E dopo il caldo, ecco la pioggia, il centro Italia travolto da nubifragi, ore contate per i bollini rossi. Noi abbiamo parlato con il nostro meteorologo, poi ci faremo aggiornare ancora dopo. L'emergenza Etna, 6 giorni di eruzione, cancellati più di 700 voli, caos negli aeroporti siciliani con decine di migliaia di passeggeri rimasti a terra. Il ministro Musumeci all'attacco, fuori posto è l'aeroporto, non certo il vulcano. E su, e dai. Freddato in casa dopo un litigio, l'omicida ha seguito il 21enne, ha bussato alla porta e ha sparato a bruciapelo, pare dietro ci sia una questione sentimentale. Affonda uno yacht appena varato, qualche giorno fa la consegna al proprietario in Sardegna, in salvo i 14 occupanti. E l'inflazione si abbatte sulle vacanze, il dato di luglio al 2,9% risente di rialzi dei prezzi sui viaggi, pernottamenti e ristoranti, aumenta anche la bolletta elettrica. Corropoli, la tragedia nella notte sulla 259, schianto in scooter, muore a 58 anni, Marco Damiani, operaio della Poliservice, è finito contro un palo, inutili i soccorsi, comunità sotto shock, domani l'addio. Incendio doloso alle porte di Teramo, brucia il bosco a Ioannella, scoperti 3 inneschi. Post sisma, la scuola sotto sequestro, Delfico c'è l'ok al progetto da 26 milioni, la conferenza dei servizi convocata dal commissario Castelli dà il via libera ai lavori per il convitto liceo di Piazza Dante. E Marsilio è soddisfatto per l'accelerazione. Fondazione Tercas, entra Zuccarini, nominato nel consiglio di indirizzo la

e la rinuncia della giunta alle indennità. Mauro in vacanza muore a 39 anni a Crognaletto. Di Francesco si trovava a casa con la famiglia quando si è sentito male. Inutile le manovre di rianimazione. Violenza di genere, donne minacciate e picchiate, in tre ammoniti dal questore. Le misure adottate nei confronti di altrettanti uomini, ora indagati per maltrattamenti in famiglia. Le ex compagne vessate, costrette a subire rapporti sessuali e aggredite anche davanti ai figli. Martin Sicuro, l'opera da 5 milioni, scuola materna, conclusi i lavori, pronte 10 aule per 300 alunni. In corso la sistemazione dell'area esterna e della viabilità di accesso, l'inaugurazione a settembre. L'edificio di 1570 metri quadrati ospiterà anche mensa, cucina, una palestra e altri locali di servizio. L'allerta in Val Vibrata, carenze d'acqua, disagi e proteste, stirpe della Ruzzo Reti, cali di pressione per l'impennata dei consumi. Giulianova, dissidi tra democratici, le carte in procura, guerra nel PD, parte la querela, i dirigenti vanno in tribunale. Virgilia, l'attacco di Gioculano mi ha diffamato sostenendo che ho abusivamente utilizzato il titolo di segretario del circolo Lido Annunziata. La mia elezione è certificata dalla federazione provinciale. Siamo uno dei pochissimi paesi dove l'opposizione fa opposizione all'opposizione. Il fatto che mi abbia definito un semplice iscritto, lei della mia immagine nel partito e sul lavoro. Nelle affermazioni del responsabile dell'Unione Comunale c'è un chiaro intento denigratorio verso di me. Intanto D'Annunzio ci fa sapere fondi record per il porto, l'assessore regionale, oltre 25 milioni di euro stanziati dalla giunta per gli interventi sullo scalo, però un dragaggio non ci rientrava. Via alle poi c'è l'avviso pubblico per la gestione del Green Point da parte del comune, la struttura commerciale a fianco a Campo Castrum, via alle proposte per il Green Point. Fratelli d'Italia, la rottamazione dei debiti non è operazione di facciata, dice la consigliera Orfanelli, e quindi vedremo. Andiamo avanti, controlli della polizia locale, protesta una turista, multa a mio marito ma non alla conoscente dei vigili. Questo è un post che è apparso ieri sui social, che noi abbiamo rilanciato, e che appunto, dove questa signora si lamentava, di originaria di Giulianova, si lamentava del trattamento ricevuto dal marito da parte dei vigili, e comunque poi non ci sono per il momento ulteriori sviluppi sulla vicenda, visto che mi avete chiesto sulla chat. Carabinieri, controlli nell'hotel, piscina fuori norma, chiusura e multa. La struttura dell'albergo era priva di bagnino e senza i documenti sanitari. Denunciato il titolare, sanzioni per 28.000 euro. La maggioranza, il centrodestra è diviso, il gruppo Pro Nunes, il circolo dei Fratelli d'Italia smentisce la federazione provinciale e si schiera con Ginoble. Forza Italia, Lega e Unione Democratici Cristiani chiedono soluzioni per i pazienti, medici di base in pensione, il comune convochi la ASL. È un problema che hanno un po' tutti i comuni, anche Giulianova ha pochi medici di base e che sono quindi sempre pieni e che quindi comportano sempre lunghe file. Ferragosto sicuro, regole nel parco, Cerrano scattano i limiti, niente fuochi e alcolici. Giudice di pace, Sinistra Italiana vuole chiarezza sull'ispezione. Pescara, il 18enne falciato dall'auto, oggi funerale, l'investitore di Gabriele, avevo i fari accesi, ma deve restare in cella. Il giudice Sacco convalida l'arresto e dispone la misura in carcere, confermata anche l'ipotesi accusatoria, omicidio volontario.
Serata a tributo per il DJ La Sorda, la città ricorda il 51enne scomparso un anno fa a Pescara.

0: Cara, il 19 l'evento in piazza Salotto. Ancora Pescara, alcol e sballo tra minorenni, tra bottiglie come trofei, malori e genitori in ansia. Bus deviati e segnaletica carente sul trasporto, impegno tradito. A Montesilvano, notte da incubo, bar a fuoco, paura nel palazzo, inquilini evacuati, un'intossicata. Le fiamme e il fumo hanno raggiunto i due piani superiori e il vicino minimarket danneggiato. Una donna in ospedale, altri quattro soccorsi sul posto, ipotesi cortocircuito, ma non si esclude il dolo. Giova Summer Party, 80 assistiti e 5 ricoveri, il piano sanitario dell'ASL per l'evento con oltre 30.000 persone. Soldano dice appunto: ecco perché ha funzionato. In effetti ha funzionato bene, sono stato testimone. Gli interventi sono stati rapidi, veloci e pure puliti, quindi senza proprio colpo ferire. L'area era idonissima a contenere un concerto con così tanta gente. Se si voleva, si poteva stare anche larghi. Non ha fatto caldissimo perché tirava anche l'aria. Un'ottima organizzazione. L'Aquila, Rocca di Cambio, la possibile svolta. Cranio nel bosco potrebbe essere di Benso. I resti trovati per caso da escursionisti in una zona impervia e boscosa saranno decisivi gli esami scientifici e il DNA. Montemorrone a fuoco, aperta un'indagine. Soccorritori impiegati a Rocca Casale, dove è giunto anche l'esercito. Le abitazioni per ora sono al sicuro. Avezzano, il caso internazionale. Ditemi almeno se mio figlio sta bene, parla il padre del bambino sparito con la madre. Non lo vedo da quando aveva solo 6 mesi, non saprei più riconoscerlo. Avezzano, panico tra i residenti, è geloso e si aggira per le strade del quartiere col coltello. Mamma mia, agitato. Pizzoli 5 al Superenalotto, sfiorato un 6, ultramilionario. Personaggio, cultura e lutto, addio ad Alessandra Ginzburg, l'ultima figlia di Leone e Natalia. Psicanalista e saggista, aveva 83 anni, era nata all'Aquila durante il conflitto della famiglia, durante il confino della famiglia a Pizzoli. Il sindaco Anastasio era tornata qui a scorso febbraio, dal 2016 siamo rimasti sempre in contatto. Altino, provincia di Chieti, il delitto del 5 agosto, caccia alle tracce dell'aggressione sopra il luogo dei Rissa a casa di Gilda. La procuratrice Foiera, il sostituto Belvederesi e il medico legale Sablone nell'abitazione dell'anziana. L'avvocato dice elementi a conferma del tentativo di suicidio del nipote. I parenti sono andati a trovare Alessandro in carcere. La torre ascensore finalmente in funzione a Lanciano, è operativa la struttura e collega il centro storico con l'area parcheggio da 72 posti auto. La tragedia di Guilmi, la morte della piccola Maria, si indaga per omicidio colposo. Il sostituto procuratore di Nunzio ha aperto un fascicolo dopo il decesso della neonata in ospedale. Oggi l'incarico per l'autopsia sulla bimba di 2 mesi, il sindaco, famiglia integrata a cui siamo vicini. A Vasto Marina, aggressione sulla riviera, ferito un agente, poi ancora rifiuti, abbattuta la telecamera Menna, pronti a metterne altre. Necropoli in zona industriale, scavi della sovrintendenza. E qui tutto sull'Aquilone, l'inserto di spettacolo e cultura del centro, tutte le foto relative appunto al concerto di Jovanotti ieri sera a Montesilvano. E qui la festa, Montesilvano bellissima, a me mi fa impazzire. In 30.000 al Music Arena per cantare e ballare al live dell'anno, sul palco con Lorenzo, anche Gianni Morandi e l'abruzzese Setac. E gli altri eventi previsti per fine settimana di Ferragosto, ovviamente ogni località ha il suo, vi lascio leggerli sotto l'ombrellone. Noi andiamo avanti con lo sport, credo, a questo punto, se finiamo la grana, perché un insertone la settimana di Ferragosto è normale, eh? È normale. Allora, ecco lo sport. Nuoto, gli europei di Parigi, Curtis da record mondiale, bronzo per Pilato e Ceccon. La 19enne non si accontenta e trascina la 4% stile libero donne all'argento. E nell'atletica Fantini, argento nel martello, quinta medaglia per l'Italia, l'azzurra dice sognavo l'oro, Diaz, Biasuzzi e Della Valle in finale nel triplo. Ritiro estivo, il Napoli saluta l'Abruzzo con le saccocce piene, gli azzurri lasciano Castellisangro dopo aver rifilato una golegata all'Aris. Inter Spence, ci siamo, al Tottenham 35 milioni, la Lazio a un passo da Frattesi, spunta la pista Icardi, Piccoli al Bologna, Pellegrino alla Fiorentina. Serie C, figuraccia Pescara, Manita, Avezzano. Il presidente Sebastiani, non sono preoccupato, non volevamo rischiare. Merola, c'è rabbia, dobbiamo stare sul pezzo, l'attaccante bianco-azzurro, giocatori condizionati dal mercato? No, non è così, ci metto la mano sul fuoco. Boucher sceglie il turnover in vista della partita di Coppa, i giovani non convincono, i senatori sono svogliati. Mercato, trattative sbloccate per Letu e Motta, Russo tentato dal Catania, Bettella dalla Juve Stabia, offerta per l'inglese, attaccante per ora dice no. Pineto, ecco Dorazio, club serio dice, e domani l'esordio in Coppa. Il Giulianova sfida oggi l'Atletico Ascoli alle 17.30, al Gran Sasso c'è l'Aquila Pizzoli. Giallorossi in campo appunto alle 17.30 allo stadio di Rocca Santa Maria per l'ultimo test e ritiro estivo, no? Qua. I rossoblu alle 16.30 libero ai tifosi, alle 20.30 il Notaresco in trasferta con il Mosciano. Scusa, fammi leggere. No, già Giulianova giocano, certo, c'è un errore nel testo, vabbè. Teramo è ufficiale, il portiere Culi saluta, è ufficiale il portiere Culi, virgola, saluta Torreggiani. Eccellenza, Chieti, si parte con il rebus societario, Vagnoni, la piazza merita serietà. Passiamo al Messaggero Abruzzo, incidenti stradali e malori, una giornata nera, tre i morti, Corropoli, schianto fatale dallo scooter, una donna annega e un bracciante deceduto nei campi. A Pescara un bar a fuoco nella notte, cinque le persone intossicate, poi orrore a Torino di Sangro, cane senza vita legato agli scogli. L'ira degli animalisti, fare piena luce sull'accaduto. Teramo, liceo delfico, possono partire i lavori. Famiglia del Bosco, il Papa risponde alla lettera, siete nelle mie preghiere. Chieti, lavori ai templi romani, via alle deviazioni. L'esercito di giovanotti, siamo cresciuti con lui, il concerto a Montesilvano, poi Teramo, piano urbanistico, un data center da 250 milioni. L'Aquila, il ruolo chiave di Yaesh negli attentati. Andiamo sul palco, Castellisangro, oggi l'Abruzzo saluta il Napoli, qui in futuro un mese di ritiro. Serie C, Pescara in tilt, in amichevole, Super Avezzano vince 5-0 e poi l'influenza più forti da Enrico Melozzi a Lady Crep, la classifica. Che troviamo subito negli approfondimenti in Abruzzo, l'influenza più forti, ecco la classifica, nasce uno speciale ranking che valuta il valore digitale e sono solo i follower. Spiccano tra gli altri Mario Ferri, Elena Giannetti, Ciccone e La Notte dei Serpenti. Pescara, barra a fuoco nella notte, 5 intossicati lievi, ho temuto di morire, ho sentito un odore acre, poi il fumo e le fiamme, mia figlia ha sfondato la porta, parla appunto la titolare. Colpito dal pugno, il papà ancora grave, i legali del ragazzo non è un mostro, dicono. Tutti in fila per Jovanotti, siamo cresciuti con lui, il caldo non ferma i fan, tanti giovani e sessantenni, mamme, figli e amici al party di Montesilvano. Sanità, primo trapianto di cornea con OCT, ottimo recupero per la paziente. L'intervento svolto dal dottor Di Maggio, la 82enne, ha subito notato il miglioramento della trasparenza corneale. L'Aquila, attentati in Cisgiordania, Yesh con ruolo apicale, gestiva denaro e uomini. Le motivazioni della sentenza con una condanna e due assoluzioni. Pianificazione attacco ad Anni e Fez. Rapina al centro scommesse di Sassa, arrestati due tunisini con il coltello, poi prima biennale del Gran Sasso, opere sui luoghi del cammino. Avezzano, abbracciante 59enne, muore sul trattore, ha avuto un malore forse per il caldo, poi ancora Monte Morrone a fuoco, inchiesta per rogo doloso. Rete idrica, disperso il 42% dell'acqua, guasti nelle condotte e impianti vecchi, e questi quelli con cui faremo noi l'ambito. La minaccia di morte per farsi sposare, l'ex fidanzato ora rischia il processo. Marsica, persi 34.000 abitanti in 50 anni, di Pangrazio, ora la quinta provincia. Chieti lavori ai templi romani, scatta la rivoluzione della viabilità in centro, durata del cantiere fissata un anno, cambiano parcheggi e sensi di marcia. Febo, avvio senza problemi, il vero test è atteso per settembre. Frana, nasce il gruppo tecnico per i sopralluoghi. Omicidio di Altino, tornano i RIS in mansarda, vetri rotti a sangue. Lì il nipote, 26 anni, avrebbe tentato di togliersi la vita prima di ripensarci e scendere al piano per uccidere la nonna. San Salvo, trascinata dalla corrente, 50enne annega in mare. Antonella Monteferrante nuotava con la figlia che si è salvata, recuperata dopo ore, disposta all'autopsia. Cane trovato morto e legato agli scogli, orrore inaccettabile, serve giustizia, dicono gli animalisti. Teramo, un data center per l'intelligenza artificiale da 250 milioni, spunta nel nuovo piano urbanistico. Cade dallo scooter e muore il 58enne, andava al lavoro con Ropoli, schianto alle 3 di notte per un malore o per un ostacolo, mentre si recava alla Poliservice. Inutili soccorsi per Marco Damiani. Piscina senza bagnini e documenti, maxi multa da 28.000 euro al hotel. Liceo Delfico, via libera al progetto, partono i lavori, riconsegna nel 2030. Lo sport, Pescara in tilt, Manita Avezzano, uguale al centro, la disfatta 5-0 allo stadio dei Marsi contro i super biancoverdi di Eccellenza. Mercato portieri, Saio in partenza, in Serie C, ora spunta l'idea, Dini del Catania. L'Abruzzo saluta il Napoli, oggi si conclude il ritiro di 14 giorni a Castel di Sangro, quasi 200.000 tifosi hanno supportato Allegri e i suoi e per il futuro si punta a raddoppiare la permanenza. Il sindaco squadra qui per un mese se il Trentino rinuncia. E che, perché rinuncia il Trentino? Serie D, L'Aquila, Gori in fiducia, la preparazione sta andando bene. Ecco Culi a Teramo, Torreggiani rinnova a parte. In uscita anche Costanzi, a Giulianova ufficiale gli arrivi di Arras e Viero, Paolini alla Sant'Egidio. Sono ancora Arras e Viero, sono arrivati un po' giorni fa. Facciamo una prima nazionale, vediamo cosa ci racconta il quotidiano romano. Ranucci, la vitola confessa, ancora apertura su Ranucci, 5 ore di interrogatorio a Re Bibbia. L'imprenditore dice: l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro sul report, Fratelli d'Italia e Lega, Siffrido incompatibile, per i 5 Stelle è una vittima. L'intervista ad Anna Maria Bernini, la presidente dell'università, la ministra dell'università, che parla di studenti come asset per il paese, diventati asset. Per gli Atenei la cifra record di 9,5 miliardi. Migranti, ipotesi hub in Uganda, Berlino, avanti con l'espulsione. Sant'Anna di Stazzema, Mattarella, torna alla volontà di dominio, presenti Tajani e Conte. Colpo Lazio, c'è Frattesi, mercato, in arrivo alla mezzala dall'Inter. Andiamo sul soppalco, viaggio nella cittadina lombarda nell'anniversario del delitto, siamo a Garlasco, 19 anni dopo, siamo stanchi, dicono i cittadini, vogliamo la verità. 50 metri dorso, Curtis record mondiale in semifinale, grande, grande Curtis. Bene, allora salutiamo i nostri amici su Facebook, dopodiché torniamo... Dopodiché torniamo con la pubblicità e poi Radio Giornalisti. Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Loredana Ciaffoni, si è sopravvissuto a caldo, faceva fresco in realtà, fresco, un parolone, però si stava bene. Andrea Serafini, buongiorno. Lorena Giaffoni, buongiorno. Tranquillo, Io del Re, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Lorena Ciccioni, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Buongiorno a Betty Alma, Max Rastelli, a Andrea Serafini. Te l'ho detto, non ci sono sviluppi, ma siamo rimasti al posto ancora. Lo Stella Mattiucci, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno a tutti. Bruno Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene. Diamo il buongiorno anche a tutti quelli che ci seguono in radio. Adesso facciamo un salto sulla pubblicità e poi torniamo con tutte le altre notizie, la rubrica, le rubriche e il tempo con Pierluigi Casalena.
1: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
0: E noi chiamiamolo alla Burian Service e chiamiamo appunto il nostro Pierluigi. Allora, vediamo.

0: Buongiorno a te. Che ci dici?
1: Ci stiamo avvicinando.
0: Confermiamo che arriva a 18.
1: Ci stiamo avvicinando alla zona di rottura, dai, al periodo di rottura. Ancora 3-4 giorni di caldo intenso, quindi compreso il Ferragosto, poi i soliti annuvolamenti all'interno, ma insomma le piogge sempre sul settore a Milano. E per il resto, insomma, le temperature dovrebbero tornare nei limiti della media intorno al 17 di agosto e poi restarci, insomma, per tutto il periodo. Quindi direi che stiamo per uscire da questa melma che ci ha caratterizzato nei primi giorni di agosto, anzi per metà di agosto, e poi ci sarà instabilità. Vedremo un attimo poi tra lunedì, martedì, mercoledì come il tempo effettivamente
0: pioverà.
1: Diciamo che ci torneremo su questo punto, perché per il momento si parla di instabilità, però ancora non si riesce a centrare bene l'obiettivo, quindi magari tra domani e dopodomani faremo il punto della situazione. Per il momento teniamoci il fatto che avremo più fresco a partire, insomma, dalla prossima settimana,
0: che è già tanto.
1: Esatto, quindi questo è quanto. Quindi per il momento caldo intenso fino a domenica, poi vedremo, insomma,
0: la settimana di Ferragosto deve essere bello. Settimana di Ferragosto deve essere bello, ci deve essere il sole perché ci sono tante manifestazioni, poi dopo se ci dà un attimino di tregua non è male. Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo a domani, buone ferie.
1: Buona giornata.
0: Ciao. E queste erano le previsioni del tempo. Allora adesso è il momento invece di passare alla pagina degli auguri a cura e offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è il migliore bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, oggi è, abbiamo detto, 13 agosto e noi facciamo tanti auguri a chi si chiama Ponziano o Ippolito, forse qualche Ippolito c'è. Si ricordano appunto i santi Ponziano e Ippolito. Ponziano papa nel 231 e Ippolito sacerdote condannati dall'imperatore Massimino ai lavori forzati nelle miniere di Sardegna. Vi morirono nel 235 a causa dei maltrattamenti. La traslazione di Ponziano nella cripta dei papi nel cimitero di Callisto e di Ippolito in quello sulla via Tiburtina a Roma è attestata dalla Depositio Martyrum. Bene, invece noi facciamo tanti auguri di buon compleanno che trovate appunto su Piccola Città online su radiogiulianova.net. Facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Augusto Berilli, a Giacomo Cerulli, a Vincenzo Vallese, a Pasquale Ianni, a Mauro Ambrosio, a Valerio Di Loreto, a Cinzia Recchiuti, a Bruna Nazzicone, a Cristina Carelli, a Michela Gallier e ad Albert Pepe. Tanti auguri Albert, quel di Ravenna, se sei tornato a casa, no? Tanti auguri. Bene. Allora, fatti gli auguri, facciamo qualche altro sacco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
4: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: È meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: È meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: È meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Bene, torniamo in studio e andiamo a leggere il Radio G Notizie, l'almanacco del giorno di Vincenzo Iaconi, eccolo qui. Oggi giovedì 13 agosto è la giornata internazionale dei mancini, fissata al 13 agosto dai Left-Handers Club di Londra nel 1976, ricorrenza nata per sensibilizzare su oggetti progettati per destrorsi e sulle micro discriminazioni quotidiane. Almanacco nel dettaglio: alle 7.39 la temperatura era di 27,3 gradi, umidità 66%, il clima caldo, il vento a 9 km/h, la temperatura massima sarà di 33 gradi, l'indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova è 58, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.07, tramonta alle 20.10, il culmine alle 13.09, la durata del giorno 14 ore e 4 minuti. La luna è sorta alle 6.45, tramonta alle 20.36, e luna nuova visibile al 3%. Nati oggi: 13 agosto 1866, Giovanni Agnelli, imprenditore e politico, cofondatore della Fiat. 13 agosto 1926, 100 anni fa, Fidel Castro, rivoluzionario e leader cubano. 13 agosto 1951, 75 anni fa, Dan Fogelberg, cantautore statunitense. Poi ascolteremo Rhythm of the Rhine. Fatti nella storia: 13 agosto 1516, 510 anni fa, Trattato di Noyon, Francia e Spagna chiudono la contesa italiana. Francesco I riconosce a Carlo d'Asburgo il diritto su Napoli. Carlo ricambia riconoscendo a Francesco le pretese sul Ducato di Milano, atto diplomatico che tenta di stabilizzare l'equilibrio tra le due potenze nella penisola. 13 agosto 1906, 120 anni fa, a Brownsville in Texas, alcuni soldati afroamericani del 25° battaglione vengono accusati di un attacco notturno. Gli ufficiali locali li sostengono, ma il presidente Roosevelt ordina il congedo con disonore per 167 uomini. Nel 1972 un'inchiesta federale li scagiona tutti, 165 dei quali ormai postumi. 13 agosto 1926, 100 anni fa, Enrique Tirabocchi affronta la Manica dalla Francia all'Inghilterra, nuota per 16 ore e 33 minuti, resiste al freddo e alle correnti, diventa il primo uomo a completare quella traversata in quel verso, l'impresa che consacra l'argentino tra i grandi del nuoto di fondo. 13 agosto 1956, 70 anni fa, Elvis Presley pubblica Don't Be Cruel, il singolo entra subito nelle classifiche, trascina una nuova ondata rock and roll, diventando uno dei brani simbolo della sua ascesa fulminea, e poi ascolteremo. Frasi famose, queste sono di Agnelli: in Italia non è difficile fare l'imprenditore, è inutile. Chi ha responsabilità non può permettersi il lusso del pessimismo. Le frasi sono di Giovanni Francesco Luigi Edoardo Niceto Lorenzo Agnelli, che miseria. Nato il 13 agosto del 1866 a Villarperosa, data e morto il 16 dicembre 1945 a Torino. È stato un imprenditore, politico e militare italiano e senatore del Regno d'Italia nella 26esima legislatura. Figlio di Edoardo Agnelli e di Aniceta Frisetti, divenne il capostipite della nota famiglia di imprenditori torinesi e nonno di Gianni Agnelli. Proprietario terriero, servì come ufficiale di cavalleria e ricoprì il ruolo di senatore del regno. Nel 1899 partecipò alla fondazione della Fabbrica Italiana Automobili Torino, assumendone in seguito la carica di amministratore delegato e presidente. Nel 1927 istituì l'Istituto Finanziario Industriale, l'IFI, del quale assunse la presidenza. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono novità dell'ultima ora. Notizie di economia per nella settimana di Ferragosto ve le risparmio. Rissa tra giovani a Trani, 18enne muore accoltellato, il ragazzo è stato ferito alla schiena, indagano i carabinieri. Exit segretario di Stato americano, Colombia autorizza operazioni militari congiunte al narcotraffico, l'annuncio appunto di Exit a Panama. Trump, la portavoce Karoline Leavitt, lascia l'incarico alla fine del mese per dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi splendidi figli piccoli. Eclissi, una nuvola offusca in parte il cielo su Torino, non tutti hanno potuto vedere il fenomeno nella sua completezza. Va bene, questo è quanto. Bene, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, io vi ricordo. E noi torniamo domattina alla solita ora con Azzurra, no, col direttore, domani mattina, ci sono ancora fuori fase per il concerto, scusate, ho dormito 3 ore stanotte, quindi ci rivediamo domattina, solita ora con il direttore. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, più una richiesta di una radioascoltatrice, e quindi prima ascoltiamo Elvis Presley con Don't Be Cruel.

E questo era Elvis Presley con Don't Be Cruel. Adesso andiamo avanti con l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che è Rhythm of the Rain di Dan Fogelberg.

Questo era Fogelberg con Rhythm of the Rhine e chiudiamo il Radio Ginetizio di oggi con la richiesta della nostra radioascoltatrice con Gente di Mare.

0: gente di mare, chiesta la nostra radioascoltatrice. Bene, chiudiamo il Radio G Notizia e vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana, buone ferie per chi è in ferie e un grazie per chi lavora la settimana di Ferragosto. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulia Nova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulia Nova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com.
1: Radio G 90.7 100.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni.
Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

e tu puoi anche non credermi, ma fa niente, non fa niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova.
Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: non mi sembrava male, ragazzi, cosa ne pensate voi?
1: Mi è piaciuto. Veramente bravo, guarda, veramente.
2: Ma non era bravo, quello era stonato, ma era stonato come la campana, ma che cosa dici?

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

basta poco a fare bella figura, basta poco.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Και να κοιάμε το βελεφρίδα. Α, το με κάνω.
1: Omar di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune, cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Da
0: Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: like tea, girls like me, some girls like everything that they see.
1: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ho dormito un tot, non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami ancora amor, chiamami sempre amor, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

0: guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In quel...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.